Paradise 90 FM. Ti spiegavo a se FIFA World Cup 2026 lo televisione lo fanno a tua? Ciao ciao!

Maximal Paradise 98FM. Yes, we are. What's in FIFA World Cup 2026? Lo television, lo forno a tua. Ciao, ciao.